via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro.

Waka Troja, Waka Tanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smorta?

un genuès que els fa llastrada e fa qui oltre con la spada. Stacca attenta o a cantanca, stacca attenta e giacca ple, che te se te il diu de tut, ma fa che finché la falso. Alzo Dio, lor l'ancupà, che domande scusa, a passa fus, per paura che il che scappa, la te e in ciù da una cosa, ma cantanca me, sun che, piut, in cima sta montagna,

giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo, sulla riva di nessuno, ho visto il cielo diventare più scuro, e il vento che parlava con la stessa voce di un tamburo. Quello che volevano dopo, soltanto dopo,